0: nostro viaggio nel cuore della notte finisce qui.
1: Night Drive
0: torna domenica a mezzanotte
1: su Globo Vintage.
0: Questa è la storia.

0: puttana.
1: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
2: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
2: Aneddoti su come nascono le canzoni hanno sempre affascinato il pubblico, soprattutto se si tratta di brani entrati nel mito. Questa è la storia di come è nato il miglior assolo di chitarra elettrica per una canzone pop. Ottobre 1982. Eddie Van Halen si sta godendo una pausa dal tour quando riceve una telefonata inaspettata.
3: Eddie, sono Quincy Jones.
2: Il chitarrista, pensando si tratti di uno scherzo, mette giù, ma il telefono squilla ancora.
3: Eddie, abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Devi registrare una sessione di chitarra per un brano di Michael Jackson.
2: Ora Eddie è davvero convinto che si tratti di uno scherzo. Con il resto dei Van Halen fuori città, Eddie accetta l'invito, pensando che il suo contributo sarebbe rimasto un segreto. Detto fatto, Michael Jackson e Quincy Jones bussano alla porta.

0: Ecco, Eddie, in questo punto vogliamo uno dei tuoi assoli.
1: In cambio di una cassa di birra, Eddie registra un assolo così potente e distorto da dover essere attenuato in post-produzione dal chitarrista Steve Lukather dei Toto, anche egli coinvolto nella produzione.

0: Il risultato finale è un assolo che rimane insuperato nel mondo della musica pop, ma soprattutto la dimostrazione di come rock e R&B possono contaminarsi. Da questa storia possiamo quindi confermare che Beat It entra nella storia insieme a Thriller anche per merito di Eddie Van Halen e una cassa di birra.
1: Retrogrammi torna più tardi.
2: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: Vintage.
1: Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Il 3 luglio del 1982 è una data che segna un punto di svolta nel panorama della musica pop. Questo è il giorno in cui una band inglese, praticamente sconosciuta, arriva alla numero 1 della Billboard Hot 100. Loro sono gli Human League e questa è la storia del fenomeno musicale più importante degli anni 80. Don't You Want Me rimane in vetta alla classifica americana per 3 settimane, innescando così la seconda British Invasion. A 20 anni dall'esplosione dei Beatles e Rolling Stones, l'Inghilterra torna ad essere la fabbrica della musica più ascoltata dai giovani di tutto il mondo.
2: Turn it on, leave it on. I want my MTV.
0: A valersi del fenomeno è senza dubbio la neonata MTV, che fin dal suo debutto nel 1981 sfrutta appieno lo stile visivo e musicale della New Wave inglese. È così che gruppi come Duran Duran, Tears for Fears, Wham e Culture Club dominano anche le classifiche d'oltreoceano. Negli anni 80 la British Invasion non solo ha segnato un momento di trionfo per la musica britannica negli Stati Uniti e in Europa, ma ha ridefinito il panorama musicale mondiale, influenzando tutti i campi delle arti, lasciando un'impronta indelebile sulla cultura popolare.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: The summer is here.
1: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
2: Negli anni 70 e 80, canzoni e sigle TV destinate ad un pubblico infantile, brani come Ufo Robot, L'Ape Maia e Anna dai capelli rossi, dominano le classifiche italiane, superando pop star e cantautori. Questa è la storia della compilation più amata dai bambini degli anni 80. Sulla scia di questo fenomeno prendono piede le compilation rivolte ad un pubblico under 12. Nel 1983 la Baby Records, seguendo l'onda del grande successo ottenuto con Mixage, pubblica nello stesso anno Bimbo Mix.
3: Ragazzi, che sballo! Arriva Bimbo Mix, una super cassetta tutta da ballare, tutti in pista con Bimbo Mix.
2: Bimbo Mix si presenta come una raccolta di canzoni composte da sigle TV, successi italo disco e una selezione di brani interpretati dagli artisti della Baby Records. Records come Gigi Sabani, Romina Power e I Ricchi e Poveri. A causa delle licenze e dei diritti d'autore, all'interno delle compilation Bimbo Mix troviamo molte cover, le cosiddette pezzotte. Capita quindi che i bambini ascoltino Obladi Oblada dei Beatles o le sigle di Cristina D'Avena, cantate da gruppi dai nomi più improbabili.
4: Grande festa con la super cassetta di Bimbo Mix con...
2: Nonostante il passare degli anni, le compilation Bimbo Mix continuano a suscitare nostalgia nei cuori di coloro che le hanno ascoltate, testimoniando l'importanza della musica nel plasmare l'identità e le esperienze di un'intera generazione di bambini cresciuta negli anni 80.
5: È una produzione Baby Records.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: Seven songs.
1: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Euro Hits 90.
0: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 90.
1: Su Globo Vintage.

0: le 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
4: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Questa è la storia.

Serafino Di Carli non me l'hanno dato. Avevo chiesto Vasso Vale, non me l'hanno dato. Ho trovato sulla piazza Julio Iglesias. Era abbronzato, però puzzava un po'. Ho affittato anche una roulotte per portarlo in giro, sia lui che lui. E questo i denti sembra il fratello di Funari. E quanto costa? Sembra che c'ha un cesso in bocca. Richard Ginori. Non so neanche dove mi trovo, c'è appuntamento con lui, ma non so dove lo trovo. La caduta. Sì, Giulio. Prepara, ho paura che mangia.

Per un buon ascolto di Cortocircuito con DJ Osso bisogna sintonizzare bene la radio su Globo Vintage, alzare il volume a palla, cantare a squarciagola meglio di Cecco il panettiere ed infine passare

0: Scusi, DJ Osso, abbia pietà. Avrei un caffè con la signorina Silvani. Potrebbe fare un po' di pausa per tornare tra poco qui su Globo Vintage, perché ho già prenotato.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento questo venerdì nel Lazio, tornano schiarite via via sempre più ampie e decise, la probabilità di precipitazioni diminuisce e inoltre temperature finalmente nella norma con massima al di sotto dei 30 gradi. Inizio di un fine settimana all'insegna del bel tempo, sempre con delle belle aperture e con temperature davvero più che piacevoli, anche di notte si riesce a dormire alla grande. Attenzione solo a un po' di vento che si fa ancora sentire, ma tende anche lui a calmarsi. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino
8: della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Questa è la storia.
0: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

che voglio dire è che se io posso ascoltare DJ Osso su Globo Vintage e voi potete ascoltare DJ Osso su Globo Vintage, tutto il mondo può ascoltare DJ Osso su Globo Vintage. Hai capito, Adriana? Accendi la radio!

0: uscirà dai croccantini a Battlecat. Cortocircuito con DJ Osso torna più tardi su Globo Vintage.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda

0: cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogrande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre Tececco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259. Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Disco 70.
0: Il fenomeno dance degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco ricattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
3: Un momento!
2: Firmando 4 kg di cambiali.
3: Ma cosa fa?
2: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
4: Allora che fa? Scarichi?
5: Ma scusi, ma mi dà del tu?
4: No, dicevo scarichi lei.
5: Ah, congiuntivo.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Oh my God!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 €. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 €. Mauris.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Questa è la storia.
10: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: veicolo a provincia. Me la mettete una canzone anni 80? Altrimenti cambio canale, ok? Cambio canale, giuro che cambio canale!
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.

pronti a partire? Il flusso canalizzatore sta flussando. Inserisci coordinate per Globo Vintage e andiamo a 88 miglia orarie prima che DJ Osso faccia cortocircuito. She's

0: DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage. Parola di Paul Barista. Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento questo venerdì nel Lazio, tornano schiarite via via sempre più ampie e decise, la probabilità di precipitazioni diminuisce e inoltre temperature finalmente nella norma con massima al di sotto dei 30 gradi. Inizio di un fine settimana all'insegna del bel tempo, sempre con delle belle aperture e con temperature davvero più che piacevoli, anche di notte si riesce a dormire alla grande. Attenzione solo a un po' di vento che si fa ancora sentire, ma tende anche lui a calmarsi. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: trovovintage.it.
1: Questa è la storia. Trovo Vintage.
2: Sono i Men e anch'io insieme alla mia tigre Battlecat ascolto Cortocircuito con DJ Osso su Globo.

scegliere questo brano è stato il mega direttore galattico di Globo Vintage in persona. DJ Ozzo non era mai riuscito a vederlo. Correva anzi voce che non esistesse neppure, che non fosse un uomo, ma solo un

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati per un veicolo che ha preso fuoco, code su via Ostiense all'altezza di Vitinia in direzione di Roma. Ancora sulla via Ostiense per un altro incidente ci sono code all'altezza del viadotto della Magliana verso Ostia. A Corcolle per la presenza di fango sulla sede stradale chiusa da ieri la via Polense tra via Matelica e via Firminiano nelle due direzioni. Incolonnamenti sulla via Appia da Ciampino al raccordo verso Roma sul raccordo, code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Rallentamenti e code sul tratto urbano della A24 da Tor dei Cenci alla tangenziale est, altre code su via Salaria dalla motorizzazione civile all'aeroporto dell'Urbe e lungo la via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti verso il centro, trafficata la tangenziale est con code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico. È tornato infine regolare il servizio sull'intera linea della metro A, parzialmente interrotto ieri a causa del maltempo. Riaperte anche le stazioni di Anagnina, Cinecittà e Lucio Sestio. Come sempre, per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Dopo Torresina 2 sono partiti i lavori anche a Colle Fiorito, è il secondo grande cantiere aperto da Roma Capitale per il completamento delle opere pubbliche dei piani di zona atteso da anni. Tra gli interventi sono previsti strade, parcheggi, sistemazione delle aree verdi e soprattutto la realizzazione di infrastrutture idrauliche. A partire dal prossimo 1 ottobre, nei parcheggi di scambio di Concadoro, Annibaliano e Ionio, la sosta notturna sarà a pagamento. In seguito, la nuova disciplina verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l'ora. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale, Voci della Città, dedicato alla realizzazione di podcast e video podcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre. Contributi fino a 6.000 euro.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc.

0: a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform, vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro. Mauris.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
4: Senza interruzioni.
5: Seven songs.
4: Le sette migliori.
3: Di Globo Vintage.
4: Dance 80.
3: I DJ

0: 7 migliori
1: tornano domani alle 6
0: on Global Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
0: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: @auto.it.
1: Questa è la storia.
2: Ehi, hey Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando DJ Osso. Riscalda la DeLorean, imposta le coordinate e sintonizzati su Globo Vintage. Andiamo a viaggiare nel tempo.

Alice, io con sta musica che metti su Globo Vintage, fa ballare pure mia nonna. È buona che c'hai artrite.

0: DJ Oz. D come discolo, J come genio, O come orrore, Topez come sballo se su club vintage, O come ora ascolta questo su cortocircuito, pesca.
1: E solcino sto DJ, oh, ma che

0: dai croccantini a Battlecat, che cortocircuito con DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage.
1: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
2: Vintage Arena Extra Large.
3: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. The summer is magic,
2: Due ore con le canzoni che hanno acceso le piazze.

0: Garage Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
11: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: Questa è la storia.
16: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dà il via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
17: Natalie! Qualcosa!

mixato di DJ Osso su Globo Vintage. Brano anni 70 per accontentare la vecchia, anni 80 per far credere a tutti di conoscere quel decennio, pizzicata di anni 90 per credere di essere più giovane di 10 anni e infine ciclone Mr.

0: Missa, cortocircuito con DJ Osso è finito oggi. Mi ha detto che torna domani sempre su Globo Vintage.
1: Globo Vintage. Traffico.
2: Bentrovati a Corcolle per la presenza di fango sulla sede stradale chiusa da ieri la via Polense tra via Materica e via Ferminiano nelle due direzioni per il dissesto del manto stradale in colonnamenti sulla via Appia da Ciampino al raccordo verso Roma. Sul raccordo anulare code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'Appia e rallentamenti in carreggiata esterna dalla Casilina alla A24. Sul tratto urbano della A24 rallentamenti e code da Tor dei Cenci alla tangenziale est verso il centro. Sulla stessa tangenziale est, code dalla A24 a Viale Castrense in direzione di San Giovanni e da Via delle Valli a Via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Molto sostenuto il traffico su Via Salaria e Via Flaminia, con code rispettivamente da Labaro a Via dei Due Ponti e dalla Motorizzazione Civile a Via dei Prati Fiscali verso il centro. Infine, per i danni causati dal maltempo, vi segnaliamo che è ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea FL4 Roma-Albano-Velletri. Sono state attivate corse con bus. Come sempre, per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Francesca e Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial.
3: Wait for me. I'll be back. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
10: Supermercati Pim, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
11: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Tempo e miglioramento sul Lazio per la giornata di venerdì. Avremo nubi alternate a schiarite e tutto senza fenomeni associati. Temperature massime che comunque saranno comprese tra i 27 e i 30 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Vintage Arena.

0: su Globo Vintage.
1: Estate 1992.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, a causa dell'allagamento del sottopasso all'altezza di via dell'Aeroscalo sono chiuse via Appia all'altezza dell'uscita per la via dei Laghi e via di Ciampino in prossimità di via Appia Nuova. Il traffico è deviato sulle strade complanari, inevitabili code che al momento partono da Santa Maria delle Mole verso Roma e dal raccordo anulare in direzione di Frattocchie. A Corcolle, per la presenza di fango sulla sede stradale, chiusa via Polense tra via Matelica e via Fermignano. Per lo stesso motivo a Centocelle chiusa via dei Faggi tra via delle Azalee e piazza dei Bossi. Sempre per i danni causati dal maltempo di ieri, ancora sospesa infine la circolazione ferroviaria sulla linea FL4 Roma Albano Velletri. Sono state attivate corse con autobus. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
5: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
6: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
13: Te ne

0: patente, per favore?
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
0: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
0: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
2: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
0: È una radio vintage senza fischi.
2: No, la rifaccio da capo.
0: È un vintage maschio senza raschio.
2: Stop!
0: Un caschio moschio senza fischio.
2: Stop!
0: Col fischio?
2: No!
0: Col caschio?
2: Nemmeno!
0: Va bene.
3: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questa è una radio vintage senza rischi.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: Questa è la storia

0: Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Tempo in miglioramento sul Lazio per la giornata di venerdì. Avremo nubi alternate a schiarite, tutto senza fenomeni associati. Temperature massime che comunque saranno comprese tra i 27 e i 30 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
0: Questa

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 70. Un giocattolo conquista i cuori di tanti bambini italiani. Questa è la storia di un'icona che ha fatto sognare e cucinare generazioni di piccoli chef.
2: Wow! Only Kenner's Easy Bake Oven Set makes such delicious Easy Bake by Kenner.
1: 1974. La Harbert distribuisce in Italia il dolce forno, lanciato già nel 1963 dall'americana Kenner con il nome Easy Bake Oven. Il giocattolo fu ispirato al suo inventore Norman Shapiro dai chioschi della metropolitana di New York che, per riscaldare i pretzel, utilizzavano delle lampadine.
3: È facile con dolce forno.
4: Latte, uova, un po' di farina, verso tutto qui e via nel mio bel forno.
5: Dolce forno è un giocattolo Harbert.
1: Con il suo design accattivante e la possibilità di imitare i grandi cuochi, il dolce forno divenne subito un oggetto del desiderio. La confezione include tutto il necessario per iniziare: teglie, mattarello, misurini e un ricettario. I bambini potevano divertirsi a mescolare gli ingredienti, versare l'impasto negli stampini e vedere i loro dolci cuocere magicamente grazie al calore di due lampadine da 100 watt.
6: Guarda, mamma!
7: Dolce forno Harbert.
6: Che buoni questi dolci! Come sei brava! Fare i dolcini
7: con dolce forno Harbert.
6: Guarda, è facilissimo. Impasto gli ingredienti, verso il tutto nel suo stampino e lo metto a cuocere nel forno. Fermo tu!
1: Il dolce forno, ancora oggi ricordato con affetto da chi è cresciuto negli anni 70 e 80, non era solo un giocattolo, ma un'esperienza che ha incoraggiato la creatività e la manualità, rendendo ogni bambino protagonista di un piccolo grande miracolo culinario.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domani e domenica Jovanotti in concerto al Circo Massimo. Il piano viabilità prevede chiusure al transito a partire dalla giornata odierna. I dettagli sono su romamobilita.it. Per il doppio concerto, sia domani che domenica, le metropolitane saranno attive fino all'1.30 di notte, quando partiranno le ultime corse dai capolinea. E sempre domani e domenica, a partire dalle ore 22, per ragioni di ordine pubblico, sarà chiusa la stazione metro di Circo Massimo. In alternativa si potranno utilizzare le fermate di Colosseo e Piramide. Le altre notizie ai Parioli: proseguono i lavori di sostituzione dei binari su via Aldrovandi. Una nuova fase di cantiere è in programma da oggi e fino al 9 di ottobre nel tratto tra via dei Tre Orologi e via Giuseppe Mangili. Previste modifiche alla viabilità e una deviazione per le linee 3 NAV e 19 NAV deviate lungo viale Bruno Buozzi. Inoltre, per la 3 NAV, capolinea provvisorio spostato da Valle Giulia a viale delle Belle Arti.
0: Globo Vintage. Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
0: Mauris! L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le piazze.

0: Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
0: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
6: Oh my car!
0: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1200 159.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domani e domenica Jovanotti in concerto al Circo Massimo. Il piano viabilità prevede chiusure al transito a partire dalla giornata odierna. I dettagli sono su romamobilita.it. Per il doppio concerto, sia domani che domenica, le metropolitane saranno attive fino all'1.30 di notte, quando partiranno le ultime corse dai capolinea. E sempre domani e domenica, a partire dalle ore 22, per ragioni di ordine pubblico, sarà chiusa la stazione metro di Circo Massimo. In alternativa si potranno utilizzare le fermate di Colosseo e Piramide. Le altre notizie ai Parioli: proseguono i lavori di sostituzione dei binari su via Aldrovandi. Una nuova fase di cantiere è in programma da oggi e fino al 9 di ottobre nel tratto tra via dei Tre Orologi e via Giuseppe Mangili. Previste modifiche alla viabilità e una deviazione per le linee 3 NAV e 19 NAV deviate lungo viale Bruno Buozzi. Inoltre, per la 3 NAV, capolinea provvisorio spostato da Valle Giulia a viale delle Belle Arti.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
7: Supermercati Tim, i bei family agora, i risparmio di qualità.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
11: Che entusiasmo!
10: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
11: Te ne do

0: @auto.it. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: for me. I'll be back.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nel Lazio nelle prossime ore, dopo i nubifragi che si sono verificati nella giornata di ieri. Avremo quindi condizioni meteo discrete anche nel fine settimana, con il ritorno di ampie schiarite, sì, qualche residuo annuvolamento magari si fa vedere, ma senza grandi conseguenze. Un pochino di vento, ma anche lui tende piano piano a calmarsi, e come temperature e valori finalmente nella norma. Di notte si dorme bene e di giorno non si va oltre i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti, 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
1: Ipertriscount!
2: E te lo voglio dire.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Vintage.

0: Occhio balocchio, prezzemolo e finocchio, la musica di cortocircuito ti toglie il balocchio. Col vinile e il beat come olio e sele, DJ Osso mixa come nessuno sa fare. Con note picchenti e musica selezionata, Globo Vintage ti protegge con la Madonna dell'Ingoroneta. Effettivamente!
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do

0: la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le piazze.

0: Giorgiarena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99
3: euro. Mauris. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.

nuove. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
7: Ipertriscount. Vintage.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre. Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro. Mauris.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nel Lazio nelle prossime ore, dopo i nubifragi che si sono verificati nella giornata di ieri, avremo quindi condizioni meteo discrete anche nel fine settimana, con il ritorno di ampie schiarite, sì, qualche residuo annuvolamento magari si fa vedere, ma senza grandi conseguenze. Un pochino di vento, ma anche lui tende piano piano a calmarsi, e come temperature e valori finalmente nella norma. Di notte si dorme bene e di giorno non si va oltre i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Aneddoti su come nascono le canzoni hanno sempre affascinato il pubblico, soprattutto se si tratta di brani entrati nel mito. Questa è la storia di come è nato il miglior assolo di chitarra elettrica per una canzone pop. Ottobre 1982. Eddie Van Halen si sta godendo una pausa dal tour quando riceve una telefonata inaspettata.
2: Eddie, sono Quincy Jones.
1: Il chitarrista, pensando si tratti di uno scherzo, mette giù, ma il telefono squilla ancora.
2: Eddie, abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Devi registrare una sessione di chitarra per un brano di Michael Jackson.
1: Ora Eddie è davvero convinto che si tratti di uno scherzo. Con il resto dei Van Halen fuori città, Eddie accetta l'invito, pensando che il suo contributo sarebbe rimasto un segreto. Detto fatto, Michael Jackson e Quincy

0: Ecco, Eddie, in questo punto vogliamo uno dei tuoi assoli.
1: In cambio di una cassa di birra, Eddie registra un assolo così potente e distorto da dover essere attenuato in post-produzione dal chitarrista Steve Lukather dei Toto, anche egli coinvolto nella produzione.

0: Il risultato finale è un assolo che rimane insuperato nel mondo della musica pop, ma soprattutto la dimostrazione di come rock e R&B possono contaminarsi. Da questa storia possiamo quindi confermare che Beat It entra nella storia insieme a Thriller anche per merito di Eddie Van Halen e una cassa di birra.
1: Retrogrammi torna più tardi.
2: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
9: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: ti farà emozionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Settembre. Si torna a lavoro.

0: www.trentinoauto.it. Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform, vari tipi, super prezzo 1,19€. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99€.
1: Mauris! Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti, lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it. Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1200 159.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: Vintage Arena.

0: Bocconi, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Put your hands, everybody!
10: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: ora 26, mo ti spiego come scarica l'app del Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice, entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, te ci fai via pizza dal robot vintage. E mo' pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
5: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti, 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
6: Ipertriscount.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nel Lazio nelle prossime ore, dopo i nubifragi che si sono verificati nella giornata di ieri. Avremo quindi condizioni meteo discrete anche nel fine settimana, con il ritorno di ampie schiarite, sì, qualche residuo annuvolamento magari si fa vedere, ma senza grandi conseguenze. Un pochino di vento, ma anche lui tende piano piano a calmarsi, e come temperature e valori finalmente nella norma. Di notte si dorme bene e di giorno non si va oltre i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Dal Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Al momento segnaliamo auto in coda sulla via Pontina tra il bivio per la Colombo e l'uscita per Pratica di Mare direzione Pomezia. Poi altre code sono segnalate sulla via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino nelle due direzioni, dove per allagamenti è ancora chiuso il sottopasso e quindi il traffico è necessariamente deviato sulle Complanari. Da segnalare anche le code sulla tangenziale est verso lo stadio olimpico tra Largo Lanciani e la Salaria, ma ci sono code anche in via del Foro Italico da Corso di Francia alla Salaria. Al Circo Massimo domani e domenica doppio concerto di Jovanotti. Già dalle 10 di questa mattina è vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole. Dalle 20:30 il divieto si estenderà a tutta la zona circostante, per cui invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica. Inoltre nella serata di domenica 13 settembre, per facilitare il deflusso del pubblico, la rete metropolitana prolungherà l'orario di servizio con le ultime corse dai capolinea alla 1:30 di notte, uniformandosi così già all'orario previsto per il sabato. Domenica si allungheranno di 2 ore anche gli orari dei parcheggi di scambio, con la chiusura fissata alle 2:15 di notte.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
5: Ciao, ciao a tutti!
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: sono all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: 950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro.
3: Mauris. E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is mine.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le piazze.

0: Vintage Arena Extra Large.
1: Ogni weekend, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Dopo Torresina 2 sono partiti i lavori anche a Colle Fiorito, è il secondo grande cantiere aperto da Roma Capitale per il completamento delle opere pubbliche dei piani di zona atteso da anni. Tra gli interventi sono previsti strade, parcheggi, sistemazione delle aree verdi e soprattutto la realizzazione di infrastrutture idrauliche. A partire dal prossimo 1 ottobre, nei parcheggi di scambio di Concadoro, Annibaliano e Ionio, la sosta notturna sarà a pagamento. In seguito, la nuova disciplina verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l'ora. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale, Voci della Città, dedicato alla realizzazione di podcast e video podcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre. Contributi fino a 6.000 euro.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: canzoni che hanno acceso le piazze e gli stadi negli anni 80 e 90.
1: Su Globo Vintage.
0: Estate 1995.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buon pomeriggio, a seguito di un incidente sono segnalate code sulla 1 Roma-Napoli tra lo svincolo per la diramazione di Roma Sud e Valmontone direzione Napoli. Incidente con code anche sulla A24, la Roma-L'Aquila tra Tivoli e Castelmadama direzione L'Aquila. Auto in fila poi sulla via Pontina tra il bivio per la Colombo e l'uscita per Pratica di Mare direzione Pomezia. Code sono segnalate anche sulla via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino direzione Albano Laziale, dove per allagamenti è ancora chiuso il sottopasso e il traffico necessariamente viene deviato sulle complanari. Code per incidente anche sulla provinciale ariana, siamo tra Macere e Lariano, direzione Velletri. A Roma, sulla tangenziale est, si sta in coda verso lo stadio olimpico tra la Numentana e la Salaria, ma ci sono code anche in via del Foro Italico da Corso di Francia alla Salaria. Traffico intenso e vari incidenti infine provocano code sulla carreggiata est del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
9: Subaru.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
10: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: Iperdiscount conviene sempre.
13: Anniversario nei supermercati Iperdiscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition grammi 500, 69 centesimi e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
14: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
15: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80.

0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage vai in onda.

0: che ti farà emozionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo Tiro.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro. Mauris.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Questa è la storia

0: Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore e nella giornata di domani sul Lazio, un sabato 12 settembre con sole prevalente e temperature massime ancora prossime ai 28-30 gradi in diverse località. Al più soffierà un po' di vento lungo il comparto costiero, ma sarà per lo più debole a regime di brezza. Per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Il 3 luglio del 1982 è una data che segna un punto di svolta nel panorama della musica pop. Questo è il giorno in cui una band inglese, praticamente sconosciuta, arriva alla numero uno della Billboard Hot 100. Loro sono gli Human League e questa è la storia del fenomeno musicale più importante degli anni 80. Don't you want me, baby? Don't You Want Me rimane in vetta alla classifica americana per 3 settimane, innescando così la seconda British Invasion. A 20 anni dall'esplosione dei Beatles e Rolling Stones, l'Inghilterra torna ad essere la fabbrica della musica più ascoltata dai giovani di tutto il mondo.
2: Turn it on, leave it on. I want my MTV.
1: A valersi del fenomeno è senza dubbio la neonata MTV, che fin dal suo debutto nel 1981 sfrutta appieno lo stile visivo e musicale della New Wave inglese. È così che gruppi come Duran Duran, Tears for Fears, Wham e Culture Club dominano anche le classifiche d'oltreoceano. Her name is Rio and she dances on the sand. Negli anni 80 la British Invasion non solo ha segnato un momento di trionfo per la musica britannica negli Stati Uniti e in Europa, ma ha ridefinito il panorama musicale mondiale, influenzando tutti i campi delle arti, lasciando un'impronta indelebile sulla cultura popolare.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Globo Vintage Traffico.
1: Buonasera, sulla tangenziale est troviamo code verso lo stadio olimpico tra Via delle Valli e la Salaria, ma ci sono code anche sulla carreggiata opposta in Via del Foro Italico da Corso di Francia alla Salaria. Auto in fila sulla stessa Via Salaria in uscita da Roma tra la tangenziale e l'aeroporto dell'Urbe. Poi troviamo code sulla Via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino, dove per allagamenti è ancora chiuso il sottopasso e quindi il traffico viene deviato sulle complanari. Code in entrata a Roma invece sul viadotto della Magliana tra viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione Eur. Al Circo Massimo domani e domenica doppio concerto di Jovanotti e già da questa mattina è vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole. Dalle 20:30 il divieto si estenderà a tutta la zona circostante. Invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alla segnaletica. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete come sempre consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.

0: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: E ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito, il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e i Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Are

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera, residue code per traffico intenso sono segnalate in via del Foro Italico tra Corso di Francia e la via Salaria direzione San Giovanni. Migliora la situazione del traffico sul raccordo anulare, al momento segnaliamo code solo tra la Cassia Veglientana e la Salaria in carreggiata interna, mentre sulla via Appia, a seguito della chiusura del sottopasso all'altezza dell'aeroporto di Ciampino per allagamenti, il traffico viene deviato sulle complanari e naturalmente questo provoca code a partire dal raccordo anulare in direzione Albano Laziale. Al Circo Massimo domani e domenica doppio concerto di Jovanotti e già da questa mattina è vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole. Dalle 20:30 il divieto si estenderà a tutta la zona circostante. Invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alla segnaletica. Per i dettagli di queste ed altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
5: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
6: Supermercati Pim, di bel family agora, di risparmio, di qualità.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare.
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni. Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking.

0: Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo.
2: Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore e nella giornata di domani sul Lazio, un sabato 12 settembre con sole prevalente e temperature massime ancora prossime ai 28-30 gradi in diverse località. Al più soffierà un po' di vento lungo il comparto costiero, ma sarà per lo più debole a regime di brezza. Per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera, residue code per traffico intenso sono segnalate in via del Foro Italico tra Corso di Francia e la via Salaria direzione San Giovanni. Migliora la situazione del traffico sul raccordo anulare, al momento segnaliamo code solo tra la Cassia Veientana e la Salaria in carreggiata interna, mentre sulla via Appia, a seguito della chiusura del sottopasso all'altezza dell'aeroporto di Ciampino per allagamenti, il traffico viene deviato sulle complanari e naturalmente questo provoca code a partire dal raccordo anulare in direzione Albano Laziale. Al Circo Massimo domani e domenica doppio concerto di Jovanotti e già da questa mattina è vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole. Dalle 20:30 il divieto si estenderà a tutta la zona circostante. Invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alla segnaletica. Per i dettagli di queste ed altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do

0: www.romana-auto.it.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 1900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: E ora il trionfo degli anni 70.

0: Marco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Winter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.002 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue

0: 9. Stendino Infinity Flex 30 metri, €37,90.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Vintage Fever Extra Large.
3: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
2: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: mettere a fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28. Vale dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza. 5 secondi per prendere le cuffie. 3 secondi per sbattere la testa contro il muro. Più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage. 9 secondi per selezionare la musica. 3.000 dati megabyte.
4: Non mi può dare una mano lei?
0: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito.
4: Come umano lei?
0: Su Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
7: Ciao, ciao a tutti!
6: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
7: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
6: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
7: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
6: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
7: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
6: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
7: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
6: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te

0: trattinoauto.it. Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Roku. Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di Memoria Pop.
2: I film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV.
1: Gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici.
2: Un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
2: Retrogramme.
1: Pillole di Memoria Pop. Tutti i giorni.
2: In ogni momento. Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial.

0: d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Supermercati Pim, di per famiglia ancora,
1: di risparmio, di qualità. Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
5: e la potenza del

0: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large
2: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo.
4: Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore e nella giornata di domani sul Lazio, un sabato 12 settembre con sole prevalente e temperature massime ancora prossime ai 28-30 gradi in diverse località. Al più soffierà un po' di vento lungo il comparto costiero, ma sarà per lo più debole a regime di brezza. Per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
0: E ora il trionfo degli anni 70.

0: Marco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me.

0: nuvola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
3: Vintage Fever Extra Large.
4: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
3: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: da poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Rep Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
2: e la potenza del

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70. L'evoluzione degli anni 80.
1: E la potenza del

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage.